Nella ex grottimata di J-Sense che vivo è Testini e Biusui di Genzo Galarris Cata Fantasia Minion Che è con gli ecomagis che consigli E nostra Dex e Cotton Pie Chris Rogas BDHA Che è Yoga Sunset Rock and Healthy Summer Fest Sabato 29 Agosto Sto